0: trying to murder me. Me capisce?
1: Sí.
0: Me, yes.
1: Siamo tutti gay.
0: You're gay?
1: Sì. Tutti quanti siamo gay. Tutti.
0: Oh my God.

Con el chish aketi sa aki ha kunk yen. Excellent radio, hadu wasak 100.7. Ah, kwan.